0: Vai tu avremmo passato questa cosa, ma niente, ma io qui abbiamo passato.
1: Radio Moçambique, Zambésia.